0: a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. E domanda perché.
1: Che sogni abbiamo della vostra leggenza?
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti

0: pensato a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro inganna pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Vivi sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E ha diventato calore stesso che ti spoglia pa' ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho riascatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una è nuda, si può mettere sotto e Piero Re e a diventare regina e stupore.